lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

distanza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.